0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, incrazzati, oltre capli stolto.
2: Gremo u hribe, bro,
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol Porta, Listol, Kol.
2: Gremo Hribe, Brausi.
0: Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.